0: Hessisches Eros Ramazzetti mit Bambino El Tempo.
1: Ora in questo tempo di inquietudine, sento che non ci si può più illudere.